Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: iugum meum super vos, et discite a me, qui amitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris.
1: Salvatori nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

Celebramus missam de Dominica decima quarta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis, et prece eucharistica tertia.

0: quos eripuisti a servitute peccati, gaudis facias perfrui sempiternis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Zaccaria, così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
0: Benedirò
1: il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
0: Benedirò
1: il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
0: Benedirò
1: il tuo nome per sempre, Signore. Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
0: Benedirò
1: il tuo nome sempre, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore respondens Iesus dixit: Confiteor tibi, Pater, Domine Celi et Terre, quia abscondisti ec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mi tradita sunt a patre meo, et nemo novit filium nisi pater, neque patrem quis novit nisi filius et cui voluerit filius revelare. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave, et onus meum leve est. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Laudetur Iesus Christus. Cari fratelli e sorelle, Gesù loda il Padre perché ha rivelato i misteri del Regno dei Cieli a coloro che non confidano solo nelle proprie capacità, ma si aprono con fiducia al dono di Dio. Poi invita tutti a sé: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. È un invito che attraversa i secoli e raggiunge anche noi. Il profeta Zaccaria annuncia un re mite e umile, mentre San Paolo ricorda che lo Spirito di Dio abita in noi e dona la vita vera. Il giogo di Gesù non opprime, ma libera. Seguirlo non significa caricarsi di pesi insopportabili, ma imparare a vivere affidandosi a Lui, con un cuore umile e fiducioso. Affidiamo al Signore una fatica che stiamo vivendo e proviamo ad affrontarla con maggiore fiducia e preghiamo dicendo: Signore Gesù, donaci un cuore semplice e insegnaci a portare con te il peso della nostra vita. Laudetur Iesus Christus.

0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine et homo factus est crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est et resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in caelum sedet ad destram Patris et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Padre et Filio simul adorato et conglorificato, qui locutus est per profetas, et una Santam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam, confitior unum baptisma in remissione peccatorum et expecto resurrezione mortuorum et vita venturi secoli. Amen.
0: Fratelli e sorelle, il Padre è vicino agli umili, si lascia conoscere e ascolta le loro preghiere.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché non ci scoraggiamo per le nostre debolezze e ci fidiamo del tuo amore misericordioso. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché accogliamo con gioia la parola di Gesù che ci permette di conoscerti nella verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché accogliamo il ristoro spirituale che Gesù ci offre ogni giorno con la sua parola e la sua vicinanza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché l'ascolto della tua parola ci sia d'aiuto quando siamo posti di fronte a una scelta difficile. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. O Padre, tu hai scelto di esserci vicino nel tuo Figlio Gesù. Donaci il tuo Santo Spirito perché ci aiuti ad imparare da Gesù e a vivere da figli tuoi. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.